0: Grazie a Fortuno, grazie a Colón, grazie a Buenos Aires.
1: Radio Acero 104.1 Acero FM www.laradioramayo.com.ar